pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire,

d'Italia che ci ha immersi nel dolore, lì per lì colpita al cuore, tutta Italia.